Viderunt te acque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia. Voce mea.

0: santifica e vivifica. Alleluia.
1: Lux orta est justo, et rectis corde letizia. Alleluia.
2: Dominus regnavit exultet.

su corpo il santo mio senso che accidentibus nobis in vitam eternam. Domine Jesu Christi, figli dei Santate Patris, cooperante Spirito Santo, per morti tu mondo vivificasti.